cuor fanciulla to perse a me. Quando il tuo pianto turbò il silenzio delle

0: coraggio, ragazza, bella dopo a te.
1: Sul campone un pompo i vini, lo fradi, festa e buon umore.
0: E dai feriti facendo cor, spingi la destra e vinci il torno.

0: aria marcia.
1: Sì, schiaffi a sciampo le bombe mitraglia, con voi pugnando saprei sfidar.
0: Saria sfidar.
1: E se chi ognun somiglia al padre, somiglia al mio.
0: Somiglia al suo.
1: Saprei marciar.
0: Saprei marciar.
1: Saprei pugnar.

0: l'ora dell'appello. Andiam, figliuoli, e non si scherzi con il regolamento.
1: Oh, se ne vanno.
0: E tu, ragazzo, via di qua.

Il devo me lo prego, che con sé lo porterò. Il devo me lo prego, che con sé lo porterò. Il devo me lo prego, che con sé lo porterò. Il devo me lo prego, che con sé lo porterò.

io soltanto e dolto di la verso respira. E mai fortuna non l'offersi ai miei sguardi, innoto tutti poiché fanciul partia, vagò Romeo di terra in terra, ed in Verona stessa ardì più volte.